0: jërëjëf Mohamed Braya Mbaye bokk ñu daal di soobu ci lettre tagué bismillahir rahmanir rahim ñu tambali ci lettre tagué bi Serigne Muntaha Basirou Mbacke Khalife général Kulu Mouride Touba Serigne Ridial Seck Khalife Cheikh Ridial Serigne Abdou Diakhaté Khalife Serigne Baye Diakhaté Serigne Basirou Diop ci Daru Fanaay Serigne Aladji Mbacke Tieng Serigne Kosso Mbaye ci Ndiandate Mbaye ak Serigne Amdou Seck Khalife Cheikh Fental Seck Modou Bousso Seck nek ci Tieken Aladji Serigne Mor Seck nek ci Tieken Baye Cheikh Seck Magla ci Fatou de ci Tieken ak Diobbe Seck di Sonu ci Fatou de ci Tieken ñom ñep ño bolo nak ti tagué Baye Ridial Seck Baye Ridial Seck dal ñu gën ko am ci Jin Seck wañé ku na dimanche niki dem ci Tieken ñu rob ko dem ci Touba Bakhia ñaan gi nak mom talata lay doon manam ëlëk talata lañ koy ñaanal Yalla ci Tieken Baye Ridial Seck ñu gën ko am ci Jin Seck amon na juroom ben fukat ak juroom ba mi wañé ko Serigne Khalid Mbacke Khalifa Borom Dar Mousti Serigne Kosso Khariñan Khalifa Serigne Mustapha Absa Makan Khadikan ci Touba Adama Kan ci Kansaté Soxna Loto Sall ci Dakar Keur Mbaye Fall Makan Kan di Jarbat nek ci Kansaté Mbaye Diakhaté Jarbat la ci Kansaté ak Nar Diagne rek la nek ci Kansaté Soxna Ngone Kan Soxna la ci Kansaté ak Khadim Diagne di dom nek ci Kansaté Lamp Diagne dom la ci Kansaté ak Loto Diagne di dom nek ci Kansaté ñu tagué Baye Mor Issa Diagne Baye Mor Issa Diagne dal wañé ko na dimanche niki dem ci Kansaté Baye Mor Issa Diagne nak altinete ji lañ koy rob inshallah 10h ci suba ci Dar Mukhti laaji ci walu ñaan geet ginnaw ëlëk alarba lañ koy ñaanal Yalla ci Kansaté amono juroom ñet fukat ak juroom ba mi wañé ko Serigne Moustaine Mbacke Daru Fall Diogo Ibrahim Fall chef de village bu Daru Fall Diogo Khadim Fall Daru Fall Diogo Serigne Seck ci Daru Fall Diogo Serigne Mbacke Mbaye rak la nek ci Daru Fall Diogo Soxna Fatou Kan Diouf di son nek ci Daru Fall Diogo Soxna Tiané Fall di son ci Daru Fall Diogo Modou Mbaye Tawla nek ci Daru Fall Diogo am Mbacke Fall di dom nek ci Daru Fall Diogo ak Njang Mbaye di dom nek ci Dakar Pikine mo fiñ lettre tag bi di tagé nak papam Baye Ablaye Mbaye Baye Ablaye Mbaye wañé ko na samedi ci hôpital bu Tiwaone ñu rob ko ci bisba ci Touba Bakhia ñaan gi nak mom tay lay doon altiné inshallah ci Daru Fall Diogo joom ñaar fukat ak juroom amon nako ba mi wañé ko Serigne Abdourahim Diop Khalifa Serigne Mbacke Astou Serigne ci wañé ko ak Sawru An ci kër Abdou An Tala Dieng kër Abdou An Astou lay ci Touba Achlem Baye Dior Diop Touba Ndamatou Baye Modou Sarr Ndialap di mam ci Fatou dekk ci Madiana Cheikh Diop Tiara mam la ci Daru Khodos ak Soxna Aram Niang di mam nek ci Touba Chelem ak Omar Niang ni jay la nek ci Espagne Souay bu Diop ni jay la nek ci Touba Madiana 5 Baye Modou An Khalifa Serigne Abdou An baye la ci Fatou dekk ci Touba Boutique Fall Baye Serigne An baye la ci Keur Abdou An Mbacke Niang di gor nek ci Melina Diop Modou Ami Niang di gor nek ci Melina Diop Fama Niang di gor ci Keur Niakoul ak Soxna Awa Diop di ndey nek ci Keur Abdou An Modou Cissé An mag la ci Keur Abdou An ak Ngone An di mag nek dekk ci Keur Abdou An Ndam An mag la ci Keur Abdou An ak Makhoudia Niang ñu gën ci xam ci Niay Bamba borom kël ci Fatou ño taggé Woli An dal wañé ko na dimanche niki dem ci Touba tay sir Woli An nak altiné tay ji lañ koy rob inshallah 11h ci suba ci Touba Bakhia ñaan gi mom ginnaw ëlëk alarba lay doon ci Touba tay sir amuna nak fanwer at ak juroom ben Serigne Mahamadou Mbacke mom Serigne Abdou Bakhé Aladji Mor Mbaye bayla ci Fatou ak Baye Ndari Mbop Cheikh Blaye bu Mbel Gor Mbop bayla ci Fatou Ndiaga Mbop bayla nek ci Kébemer Baye Mbaye Mbop bayla ci Kébemer ak Baye Mor Anfal di bay nek ci Mbel Gor Mbop Sono Awa Mbaye ndey la ci Mbel Gor Mbop Abdoulaye Mbop di mak nek ci Mbel Gor Mbop Papa Mbop mag la ci Fatou ci Kébemer Djibi Mbop rak la ci Mbel Gor Mbop ak Khady Thiam di son nek ci Mbel Gor Mbop Ndey Fatou Fay di son nek ci Touba Guédé ñom ñep ño bolo nak di tagué ma sœur Mbop Masser Mbop dal wagne kuna niki dimanche ci tay sir ñu rop ko ci Touba Bakhia mo Masser Mbop ñaan gi nak japp nañ ko ëlëk talata ci Mbel Gor Mbop kon Masser Mbop wagne ku dem dimanche ci Dakar rop nañ ko dem ci Touba Bakhia ñaan gi nak mom ëlëk lay doon talata ci Mbel Gor Mbop amona fanwe at ak juroom ñent ba mi wagne kum Imam Amar Kébé ci Thiès ak njabotam Baye Talla Kébé ci Thiès ak njabotam Serigne Baragay ci Thiès quartier Tiali ak njabotam Baye njabotu Baye Baragay Thiès quartier Petit Tiali ak njabotu Mam Dam Kébé ci Kémer njabotu Baye Amar Kébé Dakar Grand Yoff ak Basirou Sey ak njabotu ko wa Bitiou Sey njabotu Momar Asta Kébé ci Sagata Ibrahima Ndiaye ak njabotu Ndiayen ci Touba njabotu Ramatou Ali Soxna Anté Kébé ci Tobi ñom ñep ñu taggé nak Baye Ibrahima Diop Baye Ibrahima Diop wañé ko na dimanche niki dem ci Tobi Ndogouk bay Ibrahima Diop wañeku na dimanche ca dëkk bañ naan Tobbindu Kouk ñop ko demb ca Tobbindu Kouk ñaan gi nak mom tay lay doon altiné ca Tobbindu Kouk amon na 82 ans jom ñet fukata ñaar dal amon nako Serigne Bassirou Gueye ca Samsam ak Cheikh Darou Gueye nek ca Ndiaguen Dame Darou Gueye Ndiaguen ak Serigne Banjul Gueye ak Serigne Aram Gueye ak Serigne Yande Gueye mu mag Serigne Diorel Gueye Darou ak Mor Sattou Gueye ak Bali Gueye ak Dame Mané Gueye ñoo tagge Matar Samb Matar Samb dal wañeku na aljuma ca Ndiaguen Matar Samb nak wañeku aljuma ca Ndiaguen denc nañ ko ci Touba ñaanu joom ñet fani nak dañ ko ko defal dal aljuma biñuy sentu ca Ndiaguen inshallah Alhaji Mam Thierno Mbacke Khalifa Mam Cheikh Balla borom Touba ak Bousra ak Daru Minampet Ma Cheikh Ndiaye ci Kawone ak Ibrahima Ndiaye nek ci Touba Gédé Ma Dior Lo ci Mbacke Kadior Cheikh Gueye di goro nek ci Ndank Sen ak Maguette Diop di goro nek ci Touba Mariana Serigne Ndiaye dom la ci Dakarou ak Modou Ndiaye di dom nek ci Touba Onpel Ndiemme Messere dom la ci Touba Mariana Papa Ndiaye dom la mo fiñ lettre tag bi ñom ñep di tag nak ci Yaye Soxna Sylla Yaye Soxna Sylla wañeku na dal dimanche niki dem ci Daru Manan Mam Cheikh Awballa Yaye Soxna Sylla nak rob nañ ko dem ci Daru Manan Mam Cheikh Awballa ñaan gi te defal nañ ko dem dimanche ci Daru Manan Mam Cheikh Awballa jom ñet fukata juroom amon nako soy bu job radio Daru Musti mo fiñ lettre tag bobu don ko tagge ni diko jale nak Alhaji Mam Thierno Mbacke mo Mam Cheikh Awballa borom Touba Rouf ak Bousra ak Daru Minampet Serigne Mam Sam Diop Serigne Mam Sam Diop jangale katu alquran nek ci Sinma Kumba ak Modou Anta Sow nek ci Touba Ten Mam Cheikh Cheikhou Sow Touba Mousso Bey Ngoy Sow Touba Guy Siare ak Baye Ndiaye Kadior ci Keur Mor Fouri Goro Thiam Touba Oumoul Khoura Tala Ndiaye Sey ci Daru Manat ak Ngagne Gueye di gor nek ci Dakar Thiakhoy Alhaji Sillo di gor nek ci Tivane ak Mam Diara Sow dom nek ci Sinma Kumba Gaja Sow di dom nek ci Sinma Kumba ñoo tagge Modou Fall Sow Modou Fall Sow mo wañeku Modou Fall Sow nak wañeku na samedi ci Sinma Kumba ñu rap ko ci bisba ci Touba Bakhia ñaanuk Modou Fall Sow nak japp nañ ko dal altiné tay ji lay don inshallah ci Sinma Kumba amono 54 ans djom fukata ñent dal amon nako Serigne Wadan Sougu Khalfa Serigne Djéri Wadan Sougu Serigne Mustapha Sougu Khalfa Serigne Makhtar Sougu Modou Mar Thiam ci Thiès ak Njabotam Alhaji Bada Thiam ci Dakar ak Njabotam Mohamed Diaw ci Dakar Guedji Way ak Njabotam Adjandey Thiam Dongo ci Dakar Pikine Ikotap Salou Sek ci Touba Sam Thiam nek ci Touba Mor Diouf nek ci Gabon Mapso Diouf tu Dakar Guedji Way ak Kalam Niang nek ci Dakar Pikine Ikotap Malik Diom Dakar HLM Malik Diouk ci Dakar Thiakhoy ak Sorna Maguette Sek Ndel ci Fadok ci Dakar Guedji Way Abdoulat Thiam di Mak ci Fadok ci Jamalay Maysa Thiam Bonkol ci Fatou mo fiñ lettre tagge bi di tagge soxnam soxna Mariam Thiam soxna Mariam Thiam nak wañé ko na dimanche niki dem ci Dakar hôpital principal soxna Mariam Thiam dal rob nañ ko nak dem ci Wadane Sougou waye nak ñaan gi mom ëlëg lay doon talata ci Dakar Guedji Way quartier Maysa Thiam kon nak ki wañé ko ma bamtu ko muy soxna Mariam Thiam té wañé ko dem ci Dakar hôpital principal rob nañ ko dem ci Wadane Sougou laju nak ci walu ñaan gi japp leen ni ëlëk talata lay doon ci Dakar Guedji Way lañ koy ñaanal yalla ëlëk Dakar Guedji Way keur Maysa Thiam amono nak juroom fukkat ba mi wañé ko Serigne Mustapha Gueye xalpa Serigne Bara Gueye ci Touba Dame Darou Gueye ci Ndiaguen ak Cheikh Darou Gueye ci Ndiaguen Fallou Soxna Gueye ci Ndiaguen Sawru Gueye nek ci Touba Yonou Darou Cheikh Ndiaye Touba Oumoul Khoura Papa Ndiaye nek ci Touba Khayre 2 Papa Ndiaye Touba Khayre 2 Cheikh Fatim Gueye ci Touba Sawu Gakk Soxna Kouma Ndiaye Ndele ci Fatou dekk ci Touba Ndiarem Bara Gueye bon ko Fatou dekk ci Touba Moussobe ñoy tagge Ami Gueye Ami Gueye dal wañé ko na dimanche nek dem ci Touba Moussobe Ami Gueye nak neena ñu neew bi dañ ko wajal tay ji 11h ci suba ci génération ñëkke usul map dal di koy denc tay ji ci Bakhé Touba Ami Gueye amon na ñeen fukat ak juroom ñett Seigne Abdou Mbaye ci Ndiandaté Seigne Thierno Ndiaye Dior ak Seigne Omar Gadja nek ci Ngadjaga Samba Ndiaye dekk ci Bousra ak Bogal Seck nek ci Cieké nak Ridjal Seck nek ci Touba Cheikh Fatou Diop mang ci Touba Seigne Dame Sey ak Njabotou wa Cieyey Modou Diop ci Ndien Dali ak Salou Si nek ci Ndiandaté Sonna Anta Sek di Mak Tifar dekk ci Touba Khadim Sek dom la nek ci Cieken Jobbe Sek dom la ci Cieken ñom ñep ño bolo di tagge Baye Ridjal Sek nak ñu gën xam ci Ndien Sek Baye Ridjal Sek ñu gën xam ci Ndien Sek wañé ko na dimanche niki dem ci Cieken ñu rob ko ci Touba Bakhia ñaan gi nak ëlëk lay doon talata ci Cieken amono juroom ben fukata juroom ba mi wañé ko serigne amam mbacke serigne ci wañi ku nek ci keur gañi ak serigne modou khari gey borom deku ndiagene serigne dam ndjay gey ci ndiagene jorel ak serigne badiane gey ci ndiagene jorel serigne modou ndjay magla ci fa dekk ci umul khura ak serigne modou bare gey nek ci ndiagene jorel cheikh sodo gey ci ndiagene jorel ak serigne job gey di mag ci fa dekk ci ndiagene jorel serigne abdou fall nek ci ndiagene jorel modou mbacke gey ñom ñep ñu bolo di tagge matar sambu matar sambu dal wañe ko na aljuma ci ndiagene jorel matar sambu nak rom nañ ko ci touba ci bis ba dañ ko den ci touba mom matar sambu serigne ibrahima bu socc kan sa tek serigne modou mbacke mom serigne cheikhuna daru musti dam gey ngay ngay ak ñu nak dam gey ma ngi dekk ci ngay ngay ak ngayina ngayna jang ci dakar tiaroy souleyman jang ci kan saté ak mor jang ci kan saté sophie jang touba aladji ba nek ci mboro mam cheikh sall ndangou sall ak mas bassel nek ci espagne ak baye gore jang rak la nek ci dakar ñu tagge baye mor isa jang wañe ko na dimanche niki dem ci kan saté baye mor isa jang nak alternate ji lañ koy denc inshallah 10h ci suba ci dar mukhti ñaan gi nak alarba lay doon inshallah niki ginnaw ëlëk ci kan saté joom ñet fukat ak joom amon nako ba muy wañéku batay ci walu tagge yi serigne cheikhuna job khalifab serigne abdourahim job sohna aram job di maam nek ci touba tay sir sang say ñang di goro nek ci touba dar khoudous abdoulaye ñang di goro nek ci touba tay sir mahoudia fall di goro nek ci casamance aladji ñang ni jaylé ci touba ndiarem ak khadim ñang ni jaylé nek ci touba khayma baye tala xuma ni jaylé ci keur nganna ak sohna pitti an di badja nek ci touba jemul sohna astu jom ndeylé nek ci touba ndamatu mbenn mboj di mag nek ci touba ndamatu astu jeng di mag nek ci touba da tanzil ak momi jaar di mag nek ci touba jentul mawa fat ndjay wu jël ci fatou ak mam marem ñang di wu ci fatou fallu ñang dom la ci fatou khadi ñang dom la ñom ñep ñoo bolo nak di tagge wali an dal wañe ko na dimanche niki dem ci touba tay sir wali an nak alternate ji lañ ko rob inshallah 11h ci suba ci touba bakhia laaji ci walu ñaan gi nak ginaaw ëlëk alarba lañ ko ñaanal yalla ci touba tay sir wali an amon na fanwer ata ñett ba mi wañe ko bay assane ndjay ni jale nek ci touba bay ibrahima ndjay ni jale nek ci gatti ndongo basirou fall dom la do badian ci darou fall dugo ibrahima fall dom la do badian nek ci darou fall dugo sohna mbaye di mag nek ci thiès madina fall ak fatou mbaye rak la nek ci darou fall dugo ablaye mbaye rak la ci palmew ak mbaye mbaye rak la nek ci darou fall dugo ci kambaye di rak nek ci pline mo fini lesu tagge bi di tagge nak magam bay ablaye mbaye bay ablaye mbaye wagne ko na samedi ci hôpital bu tiwane ñu rop ko nek ci touba bakhia bay ablaye mbaye ak ñanam nak altinéré don tay ji ci daru fall djogo amono nak djom ñaar fukat ak djrom serigne cheikh fall daru fall aladji sar ci ndakhar birima ak moussa sar ci ndakhar birima siré fay ci ndakhar birima mbaye fatal chef de village bu kouré manga sil ci kouréng belgor ak bakari gey nek ci teug ndogi madoun gey ci mbeukri ngeen ak mamane mbop bay mané mbop bay mané mbop ci mbeukri ngeen ak gadji gey nek ci khadji gey bay mbay cham di goro nek ci mbengen belgor bay abdou mbay ni jale nek ci kebe mer ñom ñep ño bolo di tagge masair mbop dal wañe ko na dimanche niki dem ci dakaru masair mbop nak rom nañ ko dem ci touba bakhia ñaan gi mom ëlëk lay doon talata inshallah ci belgor mbop belgor mbop dañ koy ñaanal yalla ëlëk mom masair mbop amon na fanwe atak djom ñent dal amon nako bami wagnekum serigne maoudou diop ci top bi ak njabotam baye demba kebe di goro nek ci thiès ak njabotam omar sabali di goro nek ci thiès ak njabotam amar ba di goro nek ci dakar ak njabotam abdou marone di goro ci thiès ak njabotam sohna ami kebe di sohna nek ci top bi baye maoudou diop dom la ci thiès ak sohna diop di dom nek ci kamit samb badou diop dom la ci top bi assi diop di dom nek ci touba mam ass diop dom la ci dakar ñom ñep ño bolo tagge baye ibrahima diop bay ibrahima diop dal wañe ko na dimanche niki dem ci tobindukuk bay ibrahima diop nak rob nañ ko dem ci tobindukuk ñaan gi nak tay lay doon altiné ci tobindukuk amon na 82 ans diom ñet fukat ak ñaar alhaji mam terno mbacke mum am chew balla borom tubaruf ak busra modou soxna cissé nek ci afé sante modou kabir cissé dar ci daru afé ak soxna ndogay fall nek ci daru manan khadi mboj di goro nek ci daru manan marem fall di goro nek ci daru manan baye balla mboj di mag nek ci ngebal jaw ak amdi mboj dom la nek ci daru marnan modou ndjay dom la ci daru marnan kumba ndjay dom la ci daru marnan sonna may ndjay di dom nek ci daru marnan ñu tag nak sen goro xarité wul dekkando mu yaay soxna sila yaay soxna sila dal wañi ko na dimanche nek dem ci daru marnan mam cheikh aw balla yaay soxna sila nak rob nañ ko dem ci daru marnan mam cheikh aw balla demb dimanche lañ ko defal lepp ci daru manan mam cheikh aw balla amono djom ñet fu kat ak djuroom soye bu djop radio daru musti fofé la lettre bi djogé señ mor sek mu ndaw nek ci ken ousseynou fa responsable politique ci njanjar aladji makhoufal ci djokul ak sang sek nek ci gerlé mor sek italie am satou sek touba tare sek italie modou sek touba ibrahima mbay mang ci italie moustapha djob dok ci ken ak aladji xumo ci ken ñom ñep ño bolo di taggé baye ridial sek bayri dial sek nak ñu gëna xam ci ñiin sek wañé ko ne dimanche niki dem ci cieken ñu rek ko dem ci touba baqiya ñaan gi nak talata lay doon niki ëlëk ci cieken amono joomen fukata juroom señ modou ablaye mbacke xal pop señ basxu je señ ablat mbacke dar musti señ cheikh fall dekk ci ndaxma ak cheikh kan nogoy nek ci kan saté modou kan say kan saté ak ndak kan nek ci kan saté dam kan nek ci kan saté cerno mam cheikh kan ci kan saté bekkay jañ dekk ci saté degen jaate ngay ak sine kan nek ci ngay ñu mepp ñu bolo tagge baye mor isa jagn wañe ko dimanche niki dem ci kan saté altiné tay ji nak lañ koy rob inshallah 10h ci suba ci daru mufti laaji ci walu ñaan geet ginaaw ëlëk alarba lañ koy ñaanu yalla ci kan saté baye mor isa jagn amuna joom ñett fukata joom 85 ans señ modou sek mom señ cheikh fental sek sang mbay nek ci touba ndamatou tala ñang medina diop señ abibou dia nek ci touba daru khodos modou xuma ci touba yon dar rahman ak cheikh fatma ñang nek ci touba ndiarim fati an mang ci keur abdouane ak dam diop nek ci espagne amdi diop medina diop astu diop ci bakhdas abdou fatah diop daru fanay serigne cheikh diop ci touba keur baylat khalifal nek ci taif basin an mang ci touba ndamatou maretou an nek ci touba daru khodos abdou bop mang ci nikhmal ridial mam gor touré chef laaj bu ndompi ñom ñep ñoo bolo di tagge woli an dal wañe ko ne dimanche niki dem ci touba tay sir ñu fasiyene ko rob altinete tay ji lañ koy denc inshallah 11h ci suba ci touba baqiya woli an dal amona fanoy ata juroom ben bamuy wañe ko aladji mamour sile mais di maire de marina dakar ak gumba gumba seydi mbour mamadou diagne ak njabotu baye mbacke diagne ci ngay aladji lay mang ci ndar bali sek ci touba mbay sek dekk ci nexeji serigne sek ci keur mor sek modou lay chef lay bu koudiane ibra kumba lay nek ci koudiane ak modou xuma di goro nek ci cieken yeri jaxate di goro nek ci gerle ño tagge baye ridial sek nak ñu gën ko am ci njin sek wañe ko ne dimanche niki dem ci cieken dok ko dem ci touba baqiya ñaan gi nak mom ëlëk lay doon talata ci cieken amono juroom ben fukata juroom ba mi wañe ko serigne ahma fall ci ndand ak cheikh mbacke mbay nek ci ndand mor gay mang ci ndand abibou fall nek ci ndand ak ndongu fall ak njabotou baye basirou fall ci ndand cianu diagne touba mor mbay touba bilal ka touba cheikh ka touba khaira gora ka touba khaira souleyman kan nek ci daru mufti abibou tiam mang ci daru mufti basirou kan ci daru mufti moussa diagne dakar ñom ñep ñoo bolo tagge baye mor isa diagne mo wañe ko baye mor isa diagne mi wañe ko nak def nako dal dimanche niki dem ci kan saté ñu fasiyene ko rob altiné tay ji 10h ci suba ci daru mufti laaju ci walu ñaan ge ginaaw ëlëk alarba lañ ko fasiyene ñaanal yalla ci kan saté amon na nak baye mor isa diagne juroom ñett fukat ak juroom serigne tala mbacke gawan ak ngagne ge bon ko rispa dekk ci kelew tew aladji mbagnik djuf ci kelew tew goro diagne ci kelew tew samba gey kelew tew ak deccam ñay ci kelew tew ma ñay gey dom la ci kelew tew ak mbay gey bon khalifa dekk ci kelew tew ngagne diagne ci daru salam ak isa gey nek ci kelew tew ñu taggi soxna diagne dal mo wañe ku soxna diagne mi nak wañe ku na niki aljuma ci kelew tew ñu rob ko ci bisbo ci janase mbacke buso be soxna diagne mi wañe ku dal aljuma biñu wessu ci kelew tew soxna diagne rob nañ ko ci bisbo ci janase mbacke musobe waye nak ñaan gi mom aljuma bi di ñew lañ ko ñaan yalla ci kelew tew amono juroom fukat bu wañe ko mi 50 ans mam balla jaxate xa say touba ñaari bay fall fofé la lettre bi joge simak diagne di rek nek ci bugul ak serigne cheikh diagne rek la nek ci bugul alhaj ibra kouto diawre ak khamis diagne rek la ci fatou ndiare diagne rek la ci fatou abdou diom nek ci bugul ak sadio gay di dom nek ci kelew tew asset ndjay nek ci bugul ndele ci fatou bousso gay nek ci ndiapundal sadio ndjay ci diabel ñom ñep ñoo bolo nak ño bolo dal di tagge ku jox soxna jagne mo wagne ko soxna jagne mi wagne ko nak def nako dal niki aljuma biñu wessu ci kelew tew ñu rob ko ci bis ba ci jenaase mbacke musobe soxna jagne dal ak ñanam japp nañ ko aljuma bi di ñew lay don mi wara tombe ak fukk fan ak juroom ñaar ci wéru sulet 2026 ci kelew tew soxna jagne amone juroom fukkat bi wagne ko mam balla jatt kha said touba ñaari bay fat fa la lettre bi joge kon nak 5h51 minute jot na ci suñu bes studio kon nak julli suba jot na ndax ñi ngi julli suba 5h48 minute manam 6h du matin bimu déssé fukk minute ak ñaar ci lañuy julli suba kon nak julli suba dal jot na depuis 5h48 minute fi ci Dakar ak Likor Seigne Muntaha Bassirou Mbacke Khalif General Koul Mourid Touba Seigne Fallou Fall Diourou Seigne Modou Amine Tafal Seigne Moustapha Fall Mbar ci Touba Palène ak Seigne Ibrahima Ndiaye Khalifa Seigne Alsé Ndiaye Seigne Bara Ndiaye mu daw ci Ndamatou Seigne Thierno Touré nek ci Touba Seigne Thierno Diop mom Seigne Mor Diobé ak Seigne Abdoulaye Ndiaye ci Bambay Seigne Cheikh Ndiaye Ndiaye Baye ci Fatou Sohna Mam Ndiaye Ndey la ci Fatou ñoy taggé Baye Serigne Ndiaye Baye Serigne Ndiaye dal wañé ko na dimanche niki dem ci Touba Khayra Baye Serigne Ndiaye nak altiné tay ji lañ ko rob inshallah 11h ci suba ci Touba Bakhia ñaan gi télé don ci Touba Khayra Baye Serigne Ndiaye dal amono ñaar fukata juroom ñaar bu mi wañé ko mam balla jax tax Said Touba ñaari Baye Fall fofé la lettre bi joy Serigne Muntaha Bassirou Mbacke Khalif General Koul Mourid Touba Seigne Fallou Fall Diourou Seigne Modou Amine Tafal Seigne Modou Mbacke Ndindi Soxna Say Ban ci Darou Tanzil ak Seigne Galas Ndiaye nek ci Darou Ndiaye Seigne Abdoulaye Ndiaye Darou Ndiaye Seigne Iliman Wade nek ci Mboyen Soxna Maguet Sall Ndele ci Fatou Soxna Mam Ndiaye Ndele ci Fatou Seigne Mor Diobbe Diop jangale katu Alcorane nek ci Touba Madiana Seigne Cheikh Na Ndiaye dom la mom Seigne Cheikh Na Ndiaye dom la ci fatou ñom ñep ñu tag nak Baye Serigne Ndiaye Baye Serigne Ndiaye dal wañé ko na dimanche niki dem ci Touba Khayra Baye Serigne Ndiaye nak altiné tay ji lañ koy rob inshallah 11h ci suba ci Touba Bakhia ndem neex na yalla tay jiit lañ koy defal lepp ci Touba Khayra Baye Serigne Ndiaye amono ñaar fukata juroom ñaar batay mam balla jax tax said Touba ñaari Baye Fall fofé la lettre bi joggé Seigne Amdi Khalif Fall Khalif General Koulou Baye Fall Seigne Fallou Fall mom Seigne Modou Amine Tafal Soxna Astou Mbaye di mam nek ci Bambay Soxna Astou Diba di mak di mam nek ci Touba xar yalla ak Ndey Abi Ndiaye tante la nek ci Touba Astou nek ci Touba yon daru Thierno Fall Touba Sam Koso A Koso An ma nga ci Koso kan wala koso kan ci Touba Daru Khoudos ak Seigne Salou Ndiaye mam la ci Fatou Soxna Mam Ndiaye ndel ci Fatou Serigne Cheikh Ndiaye bay la ñom ñep ñu bolo di tagge Baye Serigne Ndiaye Baye Serigne Ndiaye dal wañé ko na dimanche niki dem ci Touba Khayra Baye Serigne Ndiaye nak altiné tay ji lañ ko rob inshallah 11h ci suba ci Touba Bakhia ñaanuk Baye Serigne Ndiaye tay ji lay don altiné ci Touba Khayra ñaar fukata juroom ñaar amon nako bamuy wañé ko Seigne Abdourahmane Touré kalpam seigne aliou touré sew touré baye cheikh touré di serigne cik waji ko nek ci sew touré seigne lecc ki wagniku seigne mor touré kalpam seigne dam touré ci sew touré seigne khadim touré kalpam seigne ibrahima touré ci touré touré goussas ak aladji nis touré ci touba soura seigne cheikh sambou nek baye dekk ci sew touré seigne salou sam baye ci par dekk ci touba baghdad seigne cheikh sambou baye nek ci palen dede seigne modou sam di mag nek ci darou sey seigne djili sam mag la ci par dekk ci touba gede Seigne Ibra Sam di mag nek ci Touba Khayra 2 Seigne Sidi Diop di mag nek ci Touba Khayra 2 Seigne Gora Kane plombier la ci Touba Khayra 2 Seigne Sidi Fam do di dekkando ci Fatou dekk ci Touba Khayra 2 Sohna Ngayte Samb di Badian ci ki Fatou dekk ci Sew Touré Seigne Gora Samb mag la ci Fatou dekk ci Touba Khayra Seigne Youssou Samb Serigne Youssou Samb Marieur ci Mbour mag la ci Fatou mo len di tag nak mo len di yegal Fatou Rakam muy mam gor samb bana bana mam gor samb bana bana wañi ko na dimanche dal niki demb ci kërëm ci Touba Khayra 2 ñu fassiyene ko rob altiné tay ji nak ginaaw buñ jullé takusan ba paré ba bam taat ko mam gor samb bana bana mi wañi ko demb dimanche ci kërëm nga nek ci Touba Khayra 2 japp leen ni altiné tay ji lañ koy rob ginaaw buñ jullé takusan ba paré 17h ci Touba Bakhia ñaan gi mom ëlëg lay doon talata ci kërëm nga nek ci Touba Khayra 2 ñeen fukkat ak doom ñett am na ko yalla yërëm yërëmit ñi ko jitt ci barzakh seigne abdoulakram mbacke kab gay seigne ousseynou fall cheikh oulaye bu palen dedd Aladji Ablaye Sam Imam Chapalen Dedd di Makki Patu Seigne Daouda Sam di Baye Nek Chapalen Dedd Seigne Cheikh Sambou Baye Nek Chapalen Dedd ak Seigne Bare Sam di Baye Nek Chapalen Dedd Aladji Goro Gueye Chapalen Dedd Seigne Modou Ngoy Sambou Chapalen Dedd di Makki Patu Seigne Goro Sey Nek Cha Daru Seigne Sey Aliou Fall Chapalen Dedd Seigne Magay Sar Nek Cha Touba Daru Manan Seigne Modou Laika Sey Chapalen Dedd Seigne Bassirou Diouk Nek Chapalen Dedd Seigne Maguette Sam Chapalen Dedd ak Seigne Gilay Diop di Hadi Nek Chapalen Dedd Seigne Ndiogou Ngeng Chapalen Dedd ak Aladji Wali Sen Nek Chapalen Dedd ñom ñep ñu taggé sen talubé nekkon dom nekkon rak nekkon dekkando ñi diko wax Mam Gor Samb Bana Bana Mam Gor Samb Bana Bana wañé ko dimanche dal niki demb ci kërëm gu nek ci Touba Khayra 2 ñu fasiyéné korop altiné tay ji ginaaw buñu julé takusan ba paré 17h ci Touba Bakhia laaju ci walu ñaan gi nak ëlëk talata lañ koy ñaanal yalla ci kërëm gu nek ci Touba Khayra 2 ñen fukat ak dom ñett amon nako Aladji Goro Samb Marière ci mbour bayla ci patu Seigne Salou Samb Maître Maçon ci mbour di Makki Patu Seigne Samb Marière ci mbour di Makki Patu ak Seigne Djibi Samb nek ci mbour Seigne Gantiam Marière ci mbour ak ku ñu nak Seigne Sambolo président daire Seigne Touba ci mbour Seigne Ousmane Gueye Marière ci mbour Seigne Goro Wagnane Marière nek ci mbour Seigne Cheikh Mbaye Ndong Marière nek ci mbour Seigne Morsal adjoint maire bu mbour Seigne Maodo Ñang Marière ci mbour Seigne Papa Ndir Maître Maçon nek ci mbour Seigne Gor Guy Fall Marière nek ci mbour ak Seigne Baye Gueye Marière Tedjiwalo Seigne Modou Ndiaye Marière nek Tedjiwalo soxna Mam Fatou Dieng ak njabotu Seigne Makhali Dieng ci mbour Aladji Mbaye Gueye ci mbour ak mbollem nak soppe Seigne Abdou Lakram Mbake ci Jamagan mbour Seigne Fallou Fall Marière ci Keur Massal Seigne Kassa Diop ci Cameroun 2 Seigne Ndiogou Sam Marière nek ci Ndar ak mbollem Marière ya nek ci rewmi Serigne Youssou Sambou Marière ci mbour mo len di yeugal Fatou Rakam Mam Gor Samb Bana Bana Mam Gor Samb Bana Bana wañé ko na dimanche niki dem ci kërëm nga nek ci Touba Khayra 2 waye nak altiné tay ji lañ ko rob inshallah ginaaw buñu julé takusan ba paré ci Touba Touba
1: Salam Sénégal.
2: Salam Sénégal.
1: Le soleil se lève sur Radio Sénégal.
2: Le soleil se lève sur Radio Sénégal.

0: mane ko ci pabli dafa neex way
1: lay respect bu xasse am lenen lu ci top dal ba no fi
0: grand jaga sek ma ngi len nuyu.